Chiedi su queste cose, per favore. Chiedi su queste cose, sempre che tengo adelante.